Mia's agenda. E lui per fare un canaglione di energia, cogliere!

te che ci fate su cagetta? Isceni Gigi Volta, tu la maralmenta. E perché se vi sa, vi starà vicino. Leva! Avicim le chiere! Gere strano!

for a profi photoshop. A fine. Ne va to va casa te. Casa, casa, casa, casa, casa. Jerick. A fine.